0: innamoro, che plironi che michi, se na cosmo scliro.
1: Έμπνευση 107 FM.